giran con sull'aula. Felici, lo fucile in ambri, il cielo fittizio, cortese giran con sull'aula. Felici, lo fucile in ambri, il cielo fittizio, cortese giran con sull'aula.